tutta la tua mano. C'è galleria da davanti a me. Mi sommerge dalla chezza, alla etze, va secher, si patach, si patach.